0: Sambino. Ai go bile tswa le le bo. Le di doctor wa ra ba go notse. Ai ke mo go tla papa.
1: Hey you team, hey.